0: Sunset sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Throwback. Whoa.